treno delle 7:30 senza lui, è un cuore di metallo senza l'anima, è un freddo del mattino bigio di città, a scuola un banco è vuoto, marca dentro me, è dolce il suo respiro